gada mada gama gama rega re ma gama rega rega nire nega rega rega ga re sa nire nega rega rega re ma gama gama gada mada mada mani dani dani dare nire nire nega rega nire nera dani dare nera dani dani.

mama ga ma ga re ta mama ga ma ga mama ga mama ga ma ga re ta re re re re re ga re ga re re re re re ga re ga ga ma ga ma ga ma ga da ma da ma da ma ni da ni da ni da re ni re da ni da ma da ma ni da ni ma da ma da ga ma ga re ta ma ma ma ma ga ma ga re ta ne ne ne ne da ni ma da ga ma ga re ga ma da